0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: state ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Viavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma il 19 giugno in Svizzera. Dopo l'annuncio del premier pakistano, sono arrivate le conferme di Washington e Teheran. L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora completo. Congratulazioni a tutti. Io autorizzo pertanto pienamente l'apertura gratuita del transito nello stretto di Hormuz e contestualmente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale degli Stati Uniti. Navi del mondo, accendete i motori, lasciate fluire il petrolio, ha scritto su Truth il presidente USA Donald Trump. Canta vittoria l'Iran. La Repubblica Islamica ha costretto il nemico americano sionista a porre fine alla guerra su tutti i fronti, ha affermato il viceministro degli esteri iraniano. L'intesa raggiunta prevede anche lo stop dei bombardamenti in Libano. Prende il via oggi Evian sulle rive francesi del lago di Ginevra, il G7 presieduto da Emmanuel Macron. Tra i leader attesi anche la premier Giorgia Meloni. Al centro del vertice le guerre in Ucraina e Medio Oriente, le tensioni commerciali e le prospettive dell'economia globale. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche di Alice e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse una settimana fa dopo essersi allontanate da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ragazze avrebbero lasciato la struttura durante la notte passando da una finestra rimasta aperta. Gli investigatori non escludono l'aiuto di qualcuno e stanno analizzando testimonianze e immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul campo operano vigili del fuoco, protezione civile, unità cinofile e droni, mentre la procura di Sulmona coordina le indagini per sottrazione di minori. I mondiali di calcio: la Germania travolge 7-1 Curaçao, vincono anche la Svezia che ha battuto 5-1 la Tunisia e la Costa d'Avorio che ha superato l'Ecuador 1-0, pari 2-2 tra Olanda e Giappone. Anche la Formula 1 a Barcellona nel Gran Premio di Catalogna, la Ferrari torna al successo dopo 34 Gran Premi grazie a Lewis Hamilton. Il britannico conquista la sua prima vittoria con il cavallino e la numero 106 della

0: carriera al termine di una gara gestita alla perfezione dalla scuderia di Maranello. Alle sue spalle George Russell e Lando Norris. Giornata sfortunata invece per Kimi Antonelli e Charles Leclerc, entrambi costretti al ritiro per problemi tecnici. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Igiene orale di cani e gatti. Anche i nostri amici a quattro zampe possono avere problemi con la propria igiene orale. Tutto inizia dalla placca, lo strato di batteri che si moltiplicano sui denti e che, se non rimossi, possono mineralizzare e diventare tartaro. Dove si forma il tartaro, la superficie del dente diventa ruvida e consente una maggiore aderenza di altra placca ai batteri. Una volta che il tartaro si sarà impossessato del territorio dentale, solo il medico veterinario potrà eliminare il problema. Il suo intervento è fondamentale, poiché le gengive possono ritirarsi lasciando scoperta la radice del dente e l'alveolo osseo su cui esso poggia. Ciò può portare alla caduta dei denti. È necessaria una sana prevenzione. Alimentiamo i nostri amici con cibo secco e, se possibile, cerchiamo di pulire manualmente i loro denti una volta al giorno sin da cuccioli. A tale scopo usiamo spazzolino e dentifricio in pasta o spray prodotti appositamente per uso animale.
0: Avete ascoltato Pet Care in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Life falling down again.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I più amati dagli italiani. In Italia sono presenti 220 razze su un totale di 357 razze nel mondo. Secondo i dati ENCI, il pastore tedesco è il cane preferito dai nostri connazionali. Nel 2012 è stata registrata la nascita di 14.162 soggetti appartenenti a questa razza. Al secondo posto si piazza il setter inglese, con 12.939 nascite. Terzo, il Labrador Retriever, con 7.886 cani iscritti. Tra le razze da compagnia preferiti sono il Chihuahua, 3.876 esemplari, cui seguono i Barboni ed i Maltesi. Tra i cani pastore, i pastori tedeschi sono seguiti dai Border Collie, 2.538, e dai Lupo Cecoslovacchi, 1.030. Tra i cani da ferma, al primo posto si colloca il setter inglese, 12.939, seguito dall'Epagneul Breton, 3.588, e dal cane da ferma tedesco a pelo corto, 2.532. Tra i cani da riporto, number one è il Labrador Retriever, 7.886, seguito dal Golden Retriever, 5.415, e Cocker Spaniel inglese, 2015. Tra i segugi, predomina il segugio italiano a pelo raso, 3.753, sul segugio maremmano, 2003, e Beagle, 1.593. Dal report dell'ENCI si evince come in Italia siano presenti ancora pochi esemplari di cani appartenenti a razze esotiche, come ad esempio lo Spitz giapponese, il cane da pastore svedese, il tibetano Hyasa Apso, il levriero persiano, eccetera.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9 e 4 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Accordo di pace raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma il 19 giugno in Svizzera. Dopo l'annuncio del premier pakistano, sono arrivate le conferme di Washington e Teheran. L'accordo con la Repubblica Islamica dell'Iran è ora completo. Congratulazioni a tutti. Io autorizzo pertanto pienamente l'apertura gratuita del transito nello stretto di Hormuz e contestualmente autorizzo la rimozione immediata del blocco navale degli Stati Uniti. Navi del mondo, accendete i motori, lasciate fluire il petrolio, ha scritto su Truth il presidente USA Donald Trump. Canta vittoria l'Iran. La Repubblica Islamica ha costretto il nemico americano sionista a porre fine alla guerra su tutti i fronti, ha affermato il vice ministro degli esteri iraniano. L'intesa raggiunta prevede anche lo stop dei bombardamenti in Libano. Prende il via oggi Evian sulle rive francesi del lago di Ginevra, il G7 presieduto da Emmanuel Macron. Tra i leader attesi anche la premier Giorgia Meloni. Al centro del vertice le guerre in Ucraina e Medio Oriente, le tensioni commerciali e le prospettive dell'economia globale. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche di Alice e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse una settimana fa, dopo essersi allontanate da una casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Le ragazze avrebbero lasciato la struttura durante la notte, passando da una finestra rimasta aperta. Gli investigatori non escludono l'aiuto di qualcuno e stanno analizzando testimonianze e immagini delle telecamere presenti nella zona. Sul campo operano vigili del fuoco, protezione civile, unità cinofile e droni, mentre la procura di Sulmona coordina le indagini per sottrazione di minori. I mondiali di calcio: la Germania travolge 7-1 Curaçao, vincono anche la Svezia che ha battuto 5-1 la Tunisia e la Costa d'Avorio che ha superato l'Ecuador 1-0, pari 2-2 tra Olanda e Giappone. Anche la Formula 1 a Barcellona nel Gran Premio di Catalogna, la Ferrari torna al successo dopo 34 Gran Premi grazie a Lewis Hamilton. Il britannico conquista la sua prima vittoria con il cavallino e la numero 106 della carriera al termine di una gara gestita alla perfezione dalla scuderia di Maranello. Alle sue spalle George Russell e Lando Norris. Giornata sfortunata invece per Kimi Antonelli e Charles Leclerc, entrambi costretti al ritiro per problemi tecnici. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Vet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti arrivano finalmente ad un accordo che segna un punto di svolta in Medio Oriente. La firma venerdì prossimo in Svizzera, esulta Donald Trump, che in un post su Truth ha autorizzato la riapertura senza restrizioni dello stretto di Hormuz, revocando il blocco navale imposto nelle scorse settimane. L'intesa mette immediatamente fine alla guerra, conferma Teheran. Stop anche ai bombardamenti in Libano, ma il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir chiarisce: l'accordo di Trump non è vincolante per Israele, che è uno stato sovrano. Plaude all'intesa raggiunta Giorgia Meloni. Si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, afferma la Premier, che sottolinea: siamo pronti insieme agli altri partner e, fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. Almeno 9 morti in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. A Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la Cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Altre 5 persone, soccorritori dei servizi di emergenza, sono morte a Kharkiv, in raid missilistici di Mosca. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche di Alice e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da oltre una settimana dopo essersi allontanate da una casa famiglia di Civitella al Fedene, in provincia dell'Aquila. Le perlustrazioni si stanno concentrando sia sulle aree boschive limitrofe alla struttura che sul lago di Barrea. Intanto il padre ha annunciato una denuncia contro i gestori della casa famiglia, ritenuti corresponsabili dell'accaduto, per una presunta assenza di vigilanza. I mondiali di calcio: nella quarta giornata la Germania travolge 7-1 Curaçao. Nell'altra gara del gruppo E la Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador. Nel girone F Svezia solo al comando dopo il 5-1 rifilato alla Tunisia. Gli scandinavi approfittano del 2-2 tra Olanda e Giappone. Oggi l'atteso debutto della Spagna tra le grandi favorite per la vittoria finale, che alle 18 italiane affronta la Cenerentola Capoverde. Alle 21 la sfida tra Belgio ed Egitto. A mezzanotte Uruguay-Arabia Saudita. Mentre alle 3 l'esordio della nazionale iraniana a Los Angeles con la Nuova Zelanda. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La

La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet. Let's get it.

0: Let's get it.
1: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
2: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
3: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
1: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti arrivano finalmente ad un accordo che segna un punto di svolta in Medio Oriente. La firma venerdì prossimo in Svizzera, esulta Donald Trump, che in un post su Truth ha autorizzato la riapertura senza restrizioni dello stretto di Hormuz, revocando il blocco navale imposto nelle scorse settimane. L'intesa mette immediatamente fine alla guerra, conferma Teheran. Stop anche ai bombardamenti in Libano, ma il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir chiarisce: l'accordo di Trump non è vincolante per Israele, che è uno stato sovrano. Plaude all'intesa raggiunta Giorgia Meloni. Si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, afferma la Premier, che sottolinea: siamo pronti insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. Almeno 9 morti in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. A Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la Cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Altre 5 persone, soccorritori dei servizi di emergenza, sono morte a Kharkiv, in raid missilistici di Mosca. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da oltre una settimana dopo essersi allontanate da una casa famiglia di Civitella al Fedene, in provincia dell'Aquila. Le perlustrazioni si stanno concentrando sia sulle aree boschive limitrofe alla struttura che sul lago di Barrea. Intanto il padre ha annunciato una denuncia contro i gestori della casa famiglia, ritenuti corresponsabili dell'accaduto, per una presunta assenza di vigilanza. I mondiali di calcio: nella quarta giornata la Germania travolge 7-1 Curaçao. Nell'altra gara del gruppo E la Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador. Nel girone F Svezia solo al comando dopo il 5-1 rifilato alla Tunisia. Gli scandinavi approfittano del 2-2 tra Olanda e Giappone. Oggi l'atteso debutto della Spagna tra le grandi favorite per la vittoria finale, che alle 18 italiane affronta la Cenerentola Capoverde. Alle 21 la sfida tra Belgio ed Egitto. A mezzanotte Uruguay e Arabia Saudita. Mentre alle 3 l'esordio della nazionale iraniana a Los Angeles con la Nuova Zelanda. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Stay with me. Don't bring me down.

BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Iran e Stati Uniti arrivano finalmente ad un accordo che segna un punto di svolta in Medio Oriente. La firma venerdì prossimo in Svizzera, esulta Donald Trump, che in un post su Truth ha autorizzato la riapertura senza restrizioni dello stretto di Hormuz, revocando il blocco navale imposto nelle scorse settimane. L'intesa mette immediatamente fine alla guerra, conferma Teheran. Stop anche ai bombardamenti in Libano, ma il ministro della sicurezza israeliano Ben-Gvir chiarisce: l'accordo di Trump non è vincolante per Israele, che è uno stato sovrano. Plaude all'intesa raggiunta Giorgia Meloni. Si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, afferma la Premier, che sottolinea: siamo pronti insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. Almeno 9 morti in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. A Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la Cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Altre 5 persone, soccorritori dei servizi di emergenza, sono morte a Kharkiv, in raid missilistici di Mosca. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche di Alicia e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da oltre una settimana dopo essersi allontanate da una casa famiglia di Civitella al Fedene, in provincia dell'Aquila. Le perlustrazioni si stanno concentrando sia sulle aree boschive limitrofe alla struttura che sul lago di Barrea. Intanto il padre ha annunciato una denuncia contro i gestori della casa famiglia, ritenuti corresponsabili dell'accaduto, per una presunta assenza di vigilanza. I mondiali di calcio: nella quarta giornata la Germania travolge 7-1 Curaçao. Nell'altra gara del gruppo E la Costa d'Avorio batte 1-0 l'Ecuador. Nel girone F Svezia solo al comando dopo il 5-1 rifilato alla Tunisia. Gli scandinavi approfittano del 2-2 tra Olanda e Giappone. Oggi l'atteso debutto della Spagna, tra le grandi favorite per la vittoria finale, che alle 18 italiane affronta la Cenerentola Capoverde. Alle 21 la sfida tra Belgio ed Egitto. A mezzanotte Uruguay e Arabia Saudita. Mentre alle 3 l'esordio della nazionale iraniana a Los Angeles con la Nuova Zelanda. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

posti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cane in auto. Per un cane sono innumerevoli le occasioni di viaggiare in auto e quasi tutti i cani, soprattutto se vengono abituati presto, gradiscono molto questa circostanza. Con la giusta attenzione si può rendere il viaggio molto piacevole per il cane e per il padrone. Talvolta i cani soffrono il mal d'auto ed evidenziano il malessere con problemi di stomaco o con palese agitazione. Si può cercare di prevenire questo inconveniente abituando il cane da cucciolo con viaggi brevi che si fanno via via più lunghi e che sono sempre seguiti da una passeggiata. Ciò per associare il trasferimento in auto a qualche cosa di chiaramente piacevole. Queste attenzioni potrebbero non essere state risolutive e allora si può consultare il veterinario per valutare l'utilizzo di farmaci che mitighino il disagio. Se il viaggio è lungo, è bene sia interrotto ogni 2-3 ore, perché anche

0: Il nostro amico abbia la possibilità di sgranchirsi, bere, soddisfare esigenze fisiologiche. Non si deve mai prescindere dalle condizioni di sicurezza. Durante il viaggio, il cane non deve avere la possibilità di interferire con i movimenti del guidatore. Se di grossa taglia, è bene che sia alloggiato in apposita gabbia, in bagagliaio o sul sedile posteriore. Se di piccola taglia, in adeguato trasportino che può essere anche aperto con guinzaglio che permetta movimenti circoscritti.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha in Qatar prima della firma dell'accordo di pace prevista venerdì a Ginevra. Lo stesso giorno riaprirà anche lo stretto di Hormuz. L'intesa mette immediatamente fine alla guerra, conferma Teheran. Stop anche ai bombardamenti in Libano, ma il ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir chiarisce: l'accordo di Trump non è vincolante per Israele, che è uno stato sovrano. Beirut non sarebbe stata informata dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. E oggi il G7

a Evian in Francia. Partecipa anche Giorgia Meloni, che intanto plaude all'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, afferma la Premier, che sottolinea: siamo pronti, insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello stretto di Hormuz. Almeno 9 morti in una nuova ondata di attacchi russi in Ucraina. A Kiev i bombardamenti hanno colpito quasi tutti i quartieri della capitale, causando almeno 4 vittime e oltre 20 feriti. Un incendio ha inoltre danneggiato la Cattedrale della Dormizione, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Altre 5 persone, soccorritori dei servizi d'emergenza, sono morte a Kharkiv in raid missilistici di Mosca. Il Regno Unito vieterà l'uso dei social media ai minori di 16 anni. Lo ha annunciato il primo ministro britannico Keir Starmer, che ha spiegato: non è una cosa che faccio alla leggera, ma è chiaro che un divieto totale sia la scelta giusta. Lo stop scatterà entro la primavera 2027. I mondiali di calcio: nella quarta giornata la Germania ha travolto 7-1 Curaçao. Nell'altra gara del gruppo E la Costa d'Avorio ha battuto 1-0 l'Ecuador. Nel girone F Svezia sola al comando dopo il 5-1 rifilato alla Tunisia. Gli scandinavi approfittano del 2-2 tra Olanda e Giappone. Oggi l'atteso debutto della Spagna tra le grandi favorite per la vittoria finale, che alle 18 italiane affronta la Cenerentola Capoverde. Alle 21 la sfida tra Belgio ed Egitto. A mezzanotte Uruguay Arabia Saudita. Mentre alle 3 l'esordio della nazionale iraniana, che allo Los Angeles affronta la Nuova Zelanda. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Prurito del gatto associato a disturbi comportamentali. Il prurito nel gatto non è sempre compreso dai proprietari, in quanto i felini possono manifestarlo attraverso un leccamento compulsivo che viene interpretato come una normale attività di pulizia. Le infiammazioni pruriginose della cute di natura comportamentale si presentano generalmente con la comparsa di aree sprovviste di pelo provocate da un eccessivo leccamento o strappamento del mantello. Questo può essere attribuito a situazioni che provocano ansie, come l'assenza prolungata del proprietario, l'arrivo di un altro animale o di un bambino in famiglia, il cambio di abitazione, la conflittualità con altri animali, il ricovero in gattili o ambulatori. In genere si tratta di gatti che vivono in casa con altri animali. Sono interessate le aree del corpo facilmente raggiungibili dal leccamento, come il ventre, la parte interna delle cosce, l'inguine. Il corso della malattia è lungo, progredisce lentamente, persistendo talora per mesi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Le forze armate iraniane parlano di sconfitta per Stati Uniti e Israele. Il presidente USA Donald Trump assicura la riapertura di Hormuz dopo la firma e minaccia la ripresa degli attacchi senza un'intesa sul nucleare. Nel frattempo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni definisce l'accordo un'occasione di pace e dichiara l'Italia pronta a sostenere il processo diplomatico. Nuova ondata di attacchi in Ucraina. Raid aerei russi hanno colpito Kharkiv e altre grandi città, inclusa Kiev, causando la morte di almeno 5 soccorritori e il ferimento di 18 persone nella capitale. Tra gli edifici colpiti anche un monastero ortodosso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di barbarie e di un attacco al patrimonio culturale e religioso. Mosca respinge le accuse e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot di fabbricazione statunitense. Nel Regno Unito il premier Keir Starmer annuncia il divieto dei social media per gli under 16. La misura riguarderà piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook e X, ma non WhatsApp. Il governo punta ad approvare la legge entro dicembre, con entrata in vigore prevista dalla prossima primavera. Polemica sulla richiesta di una dichiarazione di antifascismo per gli espositori della fiera editoriale Più Libri Più Liberi di Roma. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha criticato l'iniziativa, ricordando che il codice penale italiano porta la firma di Mussolini. Sul tema era già intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, alimentando il dibattito politico. Sul ritorno al nucleare in Italia potrebbe arrivare un nuovo referendum tra il 2028 e il 2029, lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sottolineando che il referendum è uno strumento previsto dalla Costituzione e che il dibattito dovrà essere accompagnato da massima trasparenza, chiarezza e informazioni ai cittadini. Secondo la stampa portoghese, Ruben Amorim sarebbe vicino a diventare il nuovo tecnico del Milan. Media lusitani riferiscono che l'allenatore potrebbe arrivare in Italia tra oggi e domani per firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'accordo prevederebbe circa 3,5 milioni di euro netti a stagione e bonus legati ai risultati, con la rinuncia all'ultimo anno di contratto con il Manchester United. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 15.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Stati Uniti e Iran terranno colloqui preparatori a Doha prima della firma dell'accordo prevista venerdì a Ginevra, riferiscono fonti diplomatiche. Le forze armate iraniane parlano di sconfitta per Stati Uniti e Israele. Il presidente USA Donald Trump assicura la riapertura di Hormuz dopo la firma e minaccia la ripresa degli attacchi senza un'intesa sul nucleare. Nel frattempo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni definisce l'accordo un'occasione di pace e dichiara l'Italia pronta a sostenere il processo diplomatico. Nuova ondata di attacchi in Ucraina. Raid aerei russi hanno colpito Kharkiv e altre grandi città, inclusa Kiev, causando la morte di almeno 5 soccorritori e il ferimento di 18 persone nella capitale. Tra gli edifici colpiti anche un monastero ortodosso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato di barbarie e di un attacco al patrimonio culturale e religioso. Mosca respinge le accuse e sostiene che i danni sarebbero stati causati da un missile Patriot di fabbricazione statunitense. Nel Regno Unito il premier Keir Starmer annuncia il divieto dei social media per gli under 16. La misura riguarderà piattaforme come TikTok, Instagram, Facebook e X, ma non WhatsApp. Il governo punta ad approvare la legge entro dicembre, con entrata in vigore prevista dalla prossima primavera. Polemica sulla richiesta di una dichiarazione di antifascismo per gli espositori della fiera editoriale Più Libri Più Liberi di Roma. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha criticato l'iniziativa, ricordando che il codice penale italiano porta la firma di Mussolini. Sul tema era già intervenuta anche la premier Giorgia Meloni, alimentando il dibattito politico. Sul ritorno al nucleare in Italia potrebbe arrivare un nuovo

referendum tra il 2028 e il 2029. Lo ha dichiarato il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, sottolineando che il referendum è uno strumento previsto dalla Costituzione e che il dibattito dovrà essere accompagnato da massima trasparenza, chiarezza e informazioni ai cittadini. Secondo la stampa portoghese, Ruben Amorim sarebbe vicino a diventare il nuovo tecnico del Milan. Media lusitani riferiscono che l'allenatore potrebbe arrivare in Italia tra oggi e domani per firmare un contratto biennale con opzione per una terza stagione. L'accordo prevederebbe circa 3,5 milioni di euro netti a stagione e bonus legati ai risultati, con la rinuncia all'ultimo anno di contratto con il Manchester United. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Piavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il pipistrello è un ottimo antizanzara. È sempre un problema decidere il miglior metodo per tenere lontane le zanzare. La chimica la fa da padrona nelle nostre case, sotto forma di zampironi, fornelletti, insetticidi in varie forme. Per liberarci delle zanzare in modo ecosostenibile, procuriamoci un pipistrello, che in una notte può mangiarsi fino a 2000 zanzare. Per dare loro un rifugio adeguato, dovremmo fornirci di una scatoletta a forma di parallelepipedo in legno di betulla di circa 35 cm x 60. Le bat box, come sono state denominate, si possono costruire in casa oppure acquistarne già pronte, e sarebbe opportuno appenderle ad almeno 4 metri da terra su un muro, per esempio la parete esterna della casa, vicino a zone alberate o direttamente su un albero. A fine stagione i chirotteri si ritireranno in grotte e cavità sotterranee, dove, salvo sporadiche uscite, trascorreranno in stato di letargo l'inverno. Talvolta, però, alcuni pipistrelli trovano le bat box così accoglienti che ci si fermano anche nella stagione fredda.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Biavet Group.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. A Milano la società dei trasporti ATM ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia su presunti scambi tra dipendenti di immagini riprese dalle telecamere dei mezzi accompagnate da commenti sessisti. L'azienda ha dichiarato di voler fare piena luce sull'accaduto e verificare il corretto uso degli strumenti di sorveglianza tutelando clienti e lavoratori. Accordo di pace tra Stati Uniti e Iran con firma prevista il 19 giugno in Svizzera, annunciato dal primo ministro pakistano Sharif. L'intesa

0: Essa includerebbe una clausola sullo stretto di Hormuz con passaggio gratuito delle navi limitato a 60 giorni. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esprime piena soddisfazione per il memorandum, sottolineando l'importanza della riapertura dello stretto e della libertà di navigazione. Nuovi attacchi nella guerra in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky riferisce 11 morti e 53 feriti in un massiccio raid russo che ha colpito Kharkiv, Kiev e altre città. Nella capitale incendi hanno interessato anche il complesso del monastero delle grotte e la cattedrale della Dormizione. Il sindaco Klitschko segnala gravi danni a luoghi di culto. Intanto, in territorio russo, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni nella città di Tula, a sud di Mosca. A Prato scoperta una presunta banca illegale che avrebbe gestito tra gli 80 e i 100 milioni di euro l'anno in pagamenti non tracciabili legati a droga e traffici internazionali. Secondo gli inquirenti, il sistema sarebbe stato utilizzato da 3 associazioni criminali: riciclaggio di denaro, traffico di stupefacenti e immigrazione clandestina. Al centro dell'indagine il sistema di pagamento a Wala senza tracciabilità. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto sequestri per 60 milioni di euro e 41 misure cautelari. In Francia il presidente Emmanuel Macron annuncia il divieto dei social per i minori di 15 anni, in vigore dal prossimo anno scolastico, con chiusura degli account entro fine anno. Il leader dell'Eliseo definisce le piattaforme dannose per lo sviluppo dei giovani. Nel Regno Unito il premier Keir Starmer conferma una misura analoga che vieta i social agli under 16. Accordo raggiunto tra il Milan e Ruben Amorim. Il tecnico sarebbe il nuovo allenatore rossonero con un contratto biennale fino al 2028 e opzione per una terza stagione. Ingaggio da circa 3,5 milioni a stagione più bonus. L'allenatore portoghese è atteso tra oggi e domani in città per la firma del contratto. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet. Made a six-figure deal, should have

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo e il guinzaglio. Il guinzaglio è uno strumento fondamentale per l'educazione del cucciolo, anche se può non essere accettato subito. Si può usare un comune collare accertandosi che tra collo e collare passino almeno due dita, o si può optare per una pettorina. Dopo che il cucciolo avrà preso dimestichezza con il nuovo accessorio, dovrà abituarsi ad essere trattenuto. Se non lo accetta, non diamogli troppo peso. E appena sarà calmo, gratifichiamolo con una carezza o con uno snack. Capirà piano piano che è trattenuto perché non desideriamo che si allontani. Sarà bene che il cucciolo, quanto prima, familiarizzi con il guinzaglio, annusandolo e mordicchiandolo. Usiamo sempre delicatezza, senza strattonare, e lodiamo il cucciolo quando esegue correttamente un comando.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. 100% grandi emozioni.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport, il calcio, quinta giornata ai mondiali 2026, attesa per il debutto della Spagna tra le grandi favorite per la vittoria finale, che alle 18 italiane affronta la Cenerentola Capoverde all'esordio assoluto in una fase finale della Coppa del Mondo. A disposizione, ma partiranno dalla panchina le due stelle delle Furie Rosse, Lamine Yamal e Nico Williams. A mezzanotte la seconda sfida del gruppo H tra Uruguay e Arabia Saudita, alle 21 il primo match del gruppo G tra il Belgio di De Bruyne e Lukaku e l'Egitto di Momo Salah, mentre alle 3 del mattino Los Angeles si giocherà Iran-Nuova Zelanda. Sarà Ruben Amorim il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese, ex Manchester United, ha raggiunto un accordo con il club rossonero, con cui ha firmato un biennale fino al 2028, con opzione per un terzo anno. Lo riferisce sul suo sito internet il quotidiano portoghese A Bola. Tra stasera e domani sbarcherà a Milano. Amorim, 41 anni, avrebbe bruciato sul filo di lana Matthias Jaissel, campione d'Asia con l'Al Ahly, altro nome rimasto a lungo sul taccuino dei dirigenti rossoneri. Il Real Madrid del neotecnico José Mourinho piazza un altro colpo. Per 60 milioni arriva dal Chelsea il terzino nazionale spagnolo Marc Cucurella. I Blancos, dopo aver acquistato Dumfries, Konaté, Bernardo Silva e per ultimo Cucurella, devono anche vendere. E così il centrocampista francese Camavinga sarebbe finito nel mirino dell'Inter. La Formula 1 a Barcellona, la Ferrari torna al successo dopo 34 Gran Premi grazie a Lewis Hamilton. Il britannico conquista la sua prima vittoria con il

Ballino è la numero 106 in carriera, alle sue spalle George Russell e Lando Norris. Domenica sfortunata invece per Kimi Antonelli e Charles Leclerc, entrambi costretti al ritiro per problemi tecnici. Ed è tutto, un buon ascolto.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet. Pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla politica, dopo le parole della Premier Giorgia Meloni e del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, si accende la polemica sulla fiera Più Libri Più Liberi, in programma a Roma a dicembre, che richiede agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti. Nordio critica l'iniziativa ricordando il codice penale firmato da Mussolini, mentre Meloni parla di atto di censura. La fiera replica sottolineando la necessità di chiarezza e unità tra gli operatori culturali. Passiamo alla cronaca. A Prato scoperto una presunta banca clandestina che avrebbe movimentato tra 80 e 100 milioni di euro l'anno in denaro non tracciabile legato a droga e traffici internazionali. Secondo gli inquirenti, il sistema, basato sul metodo Hawala, avrebbe operato per 3 anni al servizio di reti criminali italiane, cinesi e albanesi, sequestrati 60 milioni di euro e disposte 41 misure cautelari con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Le indagini hanno ricostruito una rete tra diversi paesi europei e il settore del pronto moda. Ci spostiamo in Norvegia. Marius Borg Høiby, il figlio maggiore della principessa ereditaria Mette Marit, è stato condannato a 4 anni di carcere per stupro e altri reati. Il 29enne è stato riconosciuto colpevole di 2 episodi di violenza sessuale su 4 contestati, oltre ad aggressioni e abusi in relazioni intime. Era imputato per complessivi 40 capi d'accusa, inclusi droghe e violazioni

0: di provvedimenti restrittivi. Il verdetto è stato letto mentre l'imputato seguiva tramite un collegamento video dal carcere per motivi di salute. In chiusura il calcio, l'Atalanta ufficializza Maurizio Sarri come nuovo allenatore con contratto triennale da 3 milioni a stagione più bonus. Il tecnico toscano, con oltre 800 panchine, arriva dopo l'esperienza alla Lazio e una carriera tra Napoli, Chelsea e Juventus. In carriera ha vinto uno scudetto con la Juventus e un'Europa League con il Chelsea. Il club bergamasco punta sulla sua esperienza e sulla forte identità tattica. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Accorgimenti da seguire nell'applicazione di un antiparassitario. È importante non usare in un animale un prodotto non registrato per la specie di appartenenza. Gli ectoparassiticidi possono causare effetti collaterali, come irritazione cutanea, grattamento, vomito, diarrea, sintomi neurologici. Come per qualsiasi farmaco, anche nell'uso di antiparassitari si dovrà rispettare la massima cautela e seguire le raccomandazioni riportate nei relativi foglietti illustrativi. In presenza di gravi infestazioni, come potrebbe accadere con le pulci, non si deve cadere nell'errore di esagerare con l'applicazione di tali prodotti, nell'errata convinzione che, per eliminare più efficacemente tali insetti, sia bene aumentare il dosaggio o ridurre gli intervalli di applicazione. Nel caso delle pulci, la somministrazione di prodotti adulticidi, che eliminano gli esemplari adulti, o di regolatori di crescita, che inibiscono la schiusa delle uova o lo sviluppo larvale, abbinata ad un trattamento ambientale, rappresenta l'approccio razionale al problema. Anche il contemporaneo trattamento di eventuali animali conviventi costituisce un accorgimento da tenere presente. Per assicurare la massima efficacia delle soluzioni in gocce, teniamo presente che il contenuto della pipetta va applicato direttamente sulla cute e non sul pelo, in corrispondenza di punti in cui l'animale non può arrivare a leccarsi, dietro al collo, tra le scapole o lungo la linea del dorso.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura alla cronaca, proseguono senza sosta le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena, nell'Aquilano, con gli investigatori impegnati a ricostruire gli ultimi movimenti e a raccogliere testimonianze utili. Una residente ha riferito di averle viste nella serata di venerdì insieme a un educatore. Nel frattempo sono stati trovati nella loro stanza alcuni bigliettini scritti in codice che potrebbero indicare una comunicazione con l'esterno e l'eventuale aiuto di terzi. I carabinieri lavorano per decifrare i messaggi. Intanto la responsabile della struttura è stata iscritta nel registro degli indagati per abbandono di minori. Dopo l'annuncio dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, restano ancora diversi nodi da chiarire in attesa della firma ufficiale prevista il 19 giugno in Svizzera. Teheran avrebbe introdotto una clausola sul transito nello stretto di Hormuz con un pedaggio per le navi e passaggio gratuito solo per i primi 60 giorni. Donald Trump afferma che molte navi cariche di petrolio stanno già lasciando l'area, mentre l'Iran punta alla ratifica del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che la Gran Bretagna introdurrà un divieto che impedirà ai minori di 16 anni di utilizzare diverse applicazioni di social media. La decisione inserisce il Regno Unito in un crescente movimento globale volto a rafforzare la sicurezza online dei minori. Paesi come Australia, Canada, Brasile e Indonesia hanno già introdotto leggi o annunciato restrizioni e requisiti basati sull'età per l'accesso dei minori ai social media. Altri paesi stanno studiando sviluppando approcci simili. In chiusura il calcio con i mondiali, in questi minuti l'esordio della Spagna che affronta Capoverde, alle 21 il Belgio sfida l'Egitto, a mezzanotte l'Arabia Saudita gioca contro l'Uruguay, nella notte alle 3 ora italiana il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura agli esteri, Stati Uniti e Iran hanno siglato l'accordo che pone fine al conflitto scoppiato lo scorso 28 febbraio, ma restano ancora diversi nodi da sciogliere. Sentiamo.
3: Il giorno dopo l'annuncio dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran restano ancora diversi nodi da sciogliere. La firma ufficiale è prevista il 19 giugno in Svizzera, mentre emergono nuovi dettagli sull'intesa. Teheran avrebbe inserito all'ultimo momento una clausola che prevede un pedaggio per le navi in transito nello stretto di Hormuz, con il passaggio gratuito garantito soltanto per i primi 60 giorni. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le navi, molte delle quali cariche di petrolio, stanno già iniziando a lasciare lo stretto. L'Iran punta ora a ottenere la ratifica dell'intesa da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una volta definita la versione finale relativa al programma nucleare. Sul fronte europeo, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha precisato che un'eventuale revoca delle sanzioni sarà possibile solo in presenza di cambiamenti concreti, credibili e verificabili da parte di Teheran.
2: Con l'arrivo dei leader mondiali prende il via il G7 di Evian. Per 3 giorni i capi di Stato e di Governo discuteranno dei dossier più importanti a livello internazionale. Il presidente ucraino Zelensky aveva proposto di incontrare il suo omologo russo Putin insieme a Donald Trump e ai leader europei in occasione del vertice in Francia, ma il Cremlino non ha risposto. Lo ha riferito all'Associated Press un funzionario ucraino a conoscenza della questione. Il Cremlino ha ripetutamente affermato che se Zelensky desidera incontrare Putin, può recarsi a Mosca. La cronaca: a Milano la società dei trasporti ATM ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia su presunti scambi tra dipendenti di immagini riprese dalle telecamere dei mezzi accompagnate da commenti sessisti. L'azienda ha dichiarato di voler fare piena luce sull'accaduto e verificare il corretto uso degli strumenti di sorveglianza tutelando clienti e lavoratori. ATM inoltre fa sapere di aver già depositato la denuncia alla polizia locale di Milano. Il calcio: il Milan ha scelto Ruben Amorim come nuovo tecnico. Il club rossonero ha raggiunto un accordo con l'allenatore portoghese per un biennale con opzione per la terza stagione da 3 milioni e mezzo di euro netti annui più bonus. Amorim, atteso in Italia per la firma, riparte dai rossoneri dopo l'esperienza poco felice al Manchester United, culminata con l'esonero lo scorso gennaio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare. È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi, da gestire in autonomia, e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

sentirti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.

0: il tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese quando si tratta di parassiti intestinali.

0: Finali. Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
1: Via Vet Group. Vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: فاهم.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Electronica. Electronica. Electronica. Electronica. Electronica. Electronica.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.